E comprendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? No, anche da Parigi.

0: Benvenuti. Bien arrivé. Welcome.
1: Est mal here.
0: E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame?
1: Capito, come? Va bene.
0: Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

0: gran veglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io figlio,
0: quanto il carcere